0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
3: Ed è un po' di

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Ciao.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Una bella novità, canzone che unisce sonorità elettroniche e dance del duo di produttori milanesi, da sfumature come The Colors, alla vocalità ricca di influenze napoletane, jazz come Serena Brancale. Beh, parliamo di Mark and Cremont con la nuova Partenope. Ci sono anche Serena Brancale e The Colors. Novità.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì. Kamik, ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Yes, yes.
6: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più

0: grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Yes, yes. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Boss e Claren Kesha con Icon White, sudare di Kiss, la musica più bella. Attenzione perché siamo pronti a premiare il messaggio che vincitore, insomma, dei gadget di Radio Kiss Kiss, perché magari potrebbe essere il primo di una serie di altri gadget per collezionare tutto quello che noi regaliamo. A proposito di collezioni, perché abbiamo lanciato questa mattina la domanda: cosa collezionate o cosa avete collezionato in passato? 347 490 0042, via WhatsApp. Signori, attenzione, il messaggio vincitore è:
1: io provo a collezionare soldi, ma ahimè poi li cambio per le bollette, quindi sto senza un euro. Carlo da Taranto.
0: Carlo vince Taranto, vince la Puglia. Mi raccomando, adesso che riceverai i gadget di Radio Kiss Kiss, non venderteli, visto che vuoi fare soldi. Conservalo, perché no, magari può diventare una collezione nuova. Intanto dal passato 2019 arriva anche Tom Walker con Just You and I.

Bam bam bambina. Siamo ai saluti finali, grazie a tutti per essere state con noi. Io torno domani dalle 7 alle 9, grazie a Pasquale Viola in regia e grazie a tutti quelli che hanno partecipato all'appello. Qualcuno dice: ah, non ho vinto neanche stavolta i gadget. E vabbè, mai dire mai, domani si torna di nuovo e quindi ci sarà un altro gioco per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Mi raccomando, stasera tutti a Baia Domizia, la grande tappa del Kiss Kiss Way. Milioni di persone, fiumi con ospiti straordinari, e vivremo insieme questa grande esperienza. In chiusura tra poco Max Giannini, Max Vitale, perché tu Max is Belke One. 1985, Mr. Mr. con Broken Wings. Da Raul è tutto.

0: Il titolo di questa canzone è Broken Wings, che sarebbe ali spezzate. Allora, vieni un attimo qui, vieni.
1: Me le hai già spezzate.
0: Sì, allora ti spezzo
1: anche. Me le hai già rotte. Non solo le ali, buongiorno.
0: Ti spezzo anche qualche gambina, va bene?
1: Ci vuole una misura, non ne ho di gambe. E intanto salutiamo Big Row, tutti voi. Sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss. Buongiorno Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, ha annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Intanto nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto diversi droni d'attacco lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. La missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che la violenza legata al conflitto in Ucraina a maggio ha causato almeno 274 civili uccisi e 1763 feriti. Si tratta, fanno sapere, del numero più alto registrato in qualsiasi mese degli ultimi 4 anni. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro con il personale impiegato nelle operazioni militari, avverte che la Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere Kiev dall'attaccare obiettivi civili. Il 25 giugno ad Antibes Giorgia Meloni parteciperà al vertice bilaterale Italia-Francia ospitato dal presidente francese Macron. Sul tavolo dell'incontro, a cui parteciperanno anche 9 ministri per parte, agenda europea, difesa, sicurezza e fronti di guerra in Medio Oriente, in particolare in Ucraina, tema su cui i due leader mostrano più distanze. La cronaca con il caso Garlasco. Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, uscirà dal carcere. Ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era già in regime di semilibertà, la concessione non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo. Una stretta amica di famiglia di vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi sono morte avvelenate. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti, ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia, salvo poi essere smentita dagli scontri oggettivi fatti dagli investigatori. È in arrivo il grande caldo, l'alta pressione porterà un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia, con un primo vero rialzo termico da nord a sud. I termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-35 gradi. Lo sport, calcio, gli Stati Uniti vincono la partita d'esordio ai mondiali per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles, mentre il Canada a Toronto non è andato oltre il pareggio per 1-1 con la Bosnia. Stasera alle 21, Qatar-Svizzera, la partita si giocherà allo stadio di San Francisco. Con questo abbiamo concluso da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti!
0: Grazie, grazie Cristina, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche a te.
1: Ah, è vero, ci sono anch'io, buongiorno Max Giannini, pronto con la sigla speciale Saturday.
0: Good morning, kiss kiss, speciale Saturday, Saturday, Saturday.
1: Cominciamo bene.
0: Aspettando sì. Il kiss kiss way di Baia Domizia,
1: Saturday kiss kiss way, bravo. Ma iniziamo ovviamente con auguri a tutti gli Antonio,
0: vero,
1: Antonio, Antonietta, vero. Toni, Tonino e Franco.
0: Sigla!

0: Preparatevi che tocca a voi fra poco, 347 490 0042.
1: Esatto, vi chiederemo una cosa e ascolteremo i vostri messaggi. Intanto Radio Kiss Kiss, radio ufficiale di questo primo weekend caldo di giugno. Shombr.

0: Combe con Potential, questa è Radio Kiss Kiss, 9:05 del mattino con Max e Max. Incomincia ad arrivare le richieste solo perché la puntata speciale del sabato.
1: Che è successo?
0: C'è Carletto che dice buongiorno Max e Max, è vitale da tanto che non fa la sigla della vecchia 500 che arranca nell'accensione. Fai la 500 che arranca nell'accensione, dai.
1: No, perché l'ho cambiata la macchina.
0: Che macchina hai preso?
1: La 600 che era uguale.
0: Fammi sentire.
1: Io sulla levetta. Dai. Un attimo.
0: Tira l'aria.
1: Giannini, metto la seconda e spingi. Nel frattempo che ci mettiamo in moto, voi memorizzate il numero della diretta 347-490-0042 che rispondiamo noi.
0: Perché?
1: E cosa succede?
0: Perché stamattina stiamo per parlare di musica, però non soltanto musica rock pop, in particolare di musica classica, perché c'è una bella notizia che riguarda l'Italia, soprattutto un cittadino italiano che ci rende orgogliosi nel mondo.
1: E allora ti vengo subito così, all'improvviso. Dai. Tu che sei un amante di tutta la musica, però con la musica classica, come sei messo? Musica classica.
0: Guarda, bene. C'è Debussy che mi piace moltissimo. Debussy, non ti nego che ho una raccolta di canzoni di Debussy. Io quando mi voglio rilassare in macchina lo metto.
1: Lo davamo per scontato, Giannini. Quando è della roba Debussy, te non manchi mai.
0: Allora,
1: voi come siete messi?
0: Amate la musica classica oppure che barba che noia? Conoscete le aree delle opere liriche o l'unica area che vi piace quella del finestrino? Mozart, Beethoven forever oppure Verdi e Vivaldi lontani da me? Vi piace la musica classica, sì o no? Se vi piace, dateci la dimostrazione che vi piace.
1: Certo, cioè, diteci anche magari qualche titolo.
0: Oppure
1: che ne so,
0: cantate
1: noi. No! 347-490-0042 musica classica, sì o stai lontano da me?
0: Ecco, fatecelo sapere. Tra poco ascolteremo i vostri audio, adesso James Blunt.

0: Gemma's Plan. What you won't say. So far gone, questo è Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto se siete pro musica classica oppure che barba che noia la musica classica.
1: Da non confondere solo con l'opera, certo. Molte abbinano.
0: Sentiamo qualche messaggio, dai.
2: Figa, musica classica, sì.
1: Però.
2: Michael Ludovico in audios.
1: E beh,
0: anche Ludovico in
1: audios. Grande,
0: anche io tutti i giorni.
3: A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata.
1: Eccolo.
3: Di l'uva passa che mi dà più calorie.
1: Grazie Battiato.
0: Citazione.
1: Però l'ha confermato, preferisce l'insalata alla musica classica.
4: Certo. Ciao Radio Kiss Kiss. La musica classica io l'ascolto solo quando non riesco ad andare a dormire. È un potente sonnifero. Per il resto, altra musica molto meglio.
0: Però vedi, la utilizza per un
1: ma dipende quale, però sono dei pezzi di musica classica che mentre stai per addormentarti c'è l'overture, si sveglia tutto il palazzo.
5: Buongiorno. Ciao. Musica classica, sì, certo che sì, la Carmen di Bizet mi fa impazzire. Beethoven anche mi fa impazzire, tutto bello.
0: Non dimentichiamoci che noi siamo il paese del Rigoletto, la Donna Immobile, siamo il paese che ha dato i Natali, la Traviata, il Nabucco, voglio dire. Dimostrateci che vi piace la musica classica, se vi piace. 347 490 0042. Tra poco ascoltiamo altri messaggi.

0: Porno subito. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, musica classica, sì o lontano da me?
1: Quegli italiani ce l'hanno nel sangue, l'opera, dai.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Questa che fa la donna immobile,
0: risa
2: al vento.
0: Risa al vento.
1: Non lo so, vabbè.
0: Però comunque, la donna è mobile.
1: È un'aria, sì, è un'aria del Rigoletto.
3: Vai. Certo, appena posso corro al Petruzzelli a vedere qualche bella opera.
1: Brava.
0: Mamma mia, l'opera. Purtroppo.
1: Se non l'avete mai fatto, andateci almeno una volta, capirete perché resiste
0: gente,
1: da secoli.
0: Gente che c'è il San Carlo a Napoli non c'è mai andato. Una volta.
4: Buongiorno, questo giorno che si sveglio ci con me.
0: Grande Pavarotta.
5: Claudia da Terrasini. Musica classica forever.
1: Bella, bella, bella. Ma che storia.
0: Musica,
1: dai,
0: con la M maiuscola, no?
6: A proposito di musica classica, noi abbiamo a bordo una futura sposa, quindi
0: sì,
6: appello agli automobilisti, se siete sulla A14 e vedete una macchina nera con scritto che c'è la sposa,
0: sì,
6: salutateci e suonateci e viva la sposa!
1: Ma che bello! Dateci dettagli sulla 14, in che, a che altezza, ragazze? Viva la sposa, viva la sposa. La macchina nera, che macchina è? Fateci,
0: dai,
1: sapere, perché vi faremo suonare per tutta la, per tutta la, la durata del tragitto.
0: Se quel gesto non è suonare, però, è equivoco. Ma soprattutto fateci sapere dove andate a mangiare al ristorante, che vi riaggiungo.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Samurai J, Noemi, Malika Ayan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss,
2: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, insomma, noi stiamo capendo, sì. Stiamo capendo che i nostri radioascoltatori, quelli di Radio Kiss Kiss, non solo piace la musica classica, ma ne sono anche competenti.
1: Se ascoltano Kiss Kiss piace la musica.
0: Oh, porca miseria. E poi attenzione, perché abbiamo un aggiornamento che ci fa molto piacere. Sempre un momento di gioia, il momento del matrimonio. E cuori pieni di speranze che prima o poi si infrangeranno sulle barriere coralline.
1: È uscita la lacrimuccia Giannini mentre raccontava del matrimonio.
0: Però sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono la sposa.
0: Hola.
2: È un'Audi nera, mi chiamo Annalisa. Siamo all'altezza di Castel San Pietro Terme in colonna. Ah. Buona giornata.
0: Allora Annalisa, c'è questa sposa con le amiche che stanno andando in non si sa dove, sono nel traffico di Castel
1: San Pietro Terme, sono in colonna, quindi non possono neanche scappare.
0: Sì.
1: Raggiungete chi dovesse vedere questa macchina nera, dovete fargli uno squillo.
0: Se la vedete tromba. C'è scritto anche a bordo, sposa a bordo, è una macchina nera con quattro cerchietti come logo, e bussate, fa auguri, no, oppure non lo fare, non lo fare.
1: Oppure un semplice chissà te, dai.
0: Ecco, aggiornaci sull'itinerario, facci sapere. Però attenzione, ti dedichiamo, visto che stiamo parlando di musica classica, questo.
1: Che bel mestiere.
0: Di qualità, le nozze di Figaro.
1: Ma non si chiama
0: Figaro.
1: Ah, un altro nome, si chiama Figaro lei. Sì, auguri, la sposa.
0: No, lei.
1: Ah,
0: le nozze di Figaro.
1: Ma io non sono sposato, che mi frega a me di questo?
0: Giornata veramente particolare, molto calda, ma noi siamo la vostra radio ufficiale. The Coral in the Morning.

0: Le compro 5 o 6 perché mi è venuto. Oh, è mezz'ora che dice Dracula, Dracula. Io le prendo, le butto sul barbecue e le mangio.
1: Capirai.
0: Signore e signori, a proposito di musica classica, fortunatamente il nostro paese continua a sfornare artisti di grande caratura.
1: Perché ne abbiamo avuto qualcuno,
0: Come il caso di Ettore Pagano.
1: Oh, il figlio?
0: No.
1: Il piccolo Paganini, no. Può essere, no?
0: 23 anni, di origini romane, il primo italiano a guadagnare il premio assoluto.

0: lettere.
1: Bravo, bravo. Soprattutto bravo. I giovani che continuano questa tradizione.
2: Bravissimo.
1: Senza autotune.
2: Senza
1: ecco, lo ricordiamoci. Ma è arrivato il momento del new kiss.
0: Dito nella piaga.
1: Sì, sì, però non girarlo che mi fai male, aia. Ah no, sono lei che canta, loro tutti insieme. Com'è che si dice dito?
2: Nella piaga.
1: Businessman.
2: Ah, ecco.
1: Non sei tu, è il titolo del new kiss.

0: businessman, dito nella piaga New Kiss.
1: E adesso siamo pronti. Africa vampata.
0: Africa vampata, signore e signori.
1: Ma mi fido di più degli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione africana si rinforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nelle prossime ore sole protagonista, con cieli quasi ovunque sereni. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto su quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Nel pomeriggio potranno transitare leggere velature al nord, ma senza conseguenze. Sul resto del paese prevarranno cieli limpidi. Massime tra 24 e 33 gradi al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.

0: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss, kiss.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatina.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss, kiss.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero. Kiss.

0: Sunshine.
1: Ho litigato.
2: Lady Gaga e Dolce Runway, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino con Max e Max, puntata speciale del sabato. Sempre a proposito di musica classica, ne stiamo parlando e abbiamo scoperto che ci sono veramente tanti tanti appassionati. C'è questa notizia che potremmo consigliare ad Annalisa, che in questo momento è nella sua macchina nera,
1: sì,
2: e sulla 14 che si, certo, sta per sposare, ecco.
1: Prossimo passo quale sarà? Sarà diventare mamma, e auguriamo, ecco, no, ovviamente.
2: Allora, sappi, cara Annalisa, ma questo è un messaggio lanciato e
1: vale per tutti.
2: Sì, cioè, consiglia a tutte le mamme che sono in attesa. Pare che ascoltare la musica classica non faccia bene soltanto agli adulti, alle persone, ma faccia bene e ai bambini, faccia bene anche a quelli che sono nella pancia.
1: Al feto,
2: al
1: fa
2: feto,
1: bene.
2: Al feto. Una recente ricerca dell'Institute of Cardiology del Messico ha dimostrato che facendo ascoltare la musica classica alle donne incinte, il feto ne trarrebbe importanti benefici. Stiamo parlando della... favorisce lo sviluppo del sistema neurale autonomo, che è il più importante nel periodo della gestazione,
1: perché
2: no?
1: Come dicono, che bisogna parlare al feto, fai ascoltare la musica, perché assorbe tutto. La musica classica è indicatissima,
2: però deve essere musica classica o quantomeno musica tranquilla.
1: Beh, certo, perché puoi partire che nel silenzio il bambino esce da solo e ti pesta.
2: I risultati sono stati così evidenti da spingere addirittura i ricercatori a consigliare ai genitori di esporre i loro feti alla musica tranquilla classica. Fatelo, quindi,
1: ecco, sì, ma soprattutto, sì, possiamo dirlo,
2: dai,
1: al netto della musica, fatelo, il figlio, poi vediamo la musica.
2: Fate,
1: però con la classica.
2: Allora, l'ha detto Max Vitale, fateli i figli, perché lui vi paga i contributi per i primi 2 o 3 anni di crescita.
1: Assolutamente. E anche l'università, vorrei dire, ma ci mancherebbe.
2: Oh, oh, oh, oh.

0: belle.
1: Confermiamo.
0: Confermiamo, sì. Le ragazze. Poi perdonate, le ragazze italiane.
1: In ordine, via, andare. Intanto salutiamo tutti voi che ci mandate i messaggi come al solito. E anche Marco che fa il contadino. Allora ci ha detto: ragazzi, visto che state parlando di queste cose interessanti, ma per caso la musica classica aiuta anche i pomodori, gli ortaggi e quant'altro?
0: Bravo, guarda.
1: Fermo lì.
0: Perché senti? Diversi studi, non uno, ma diversi studi hanno infatti confermato che le piante sembrano reagire positivamente alle vibrazioni sonore, influenzando germinazione, crescita, radici, metabolismo e anche risposta allo stress quando si viene attaccati da
1: parassiti, una reazione.
0: E non parliamo di musica qualsiasi, ma proprio la musica classica. Infatti, esponendo le piante ad altri generi musicali, tipo il rock, l'heavy metal, tutte queste robe così, le piante non hanno risposto bene.
1: No, solo un tipo di pianta, ma ne parliamo dopo.
0: E invece, mettendo la musica classica, ci si è accorti che, insomma, crescono bene, ma
1: Mozart.
0: Non miracolosamente.
1: No, Mozart fa crescere le piante, sì. Le fa crescere. Io conosco della musica invece di farla crescere la fa ammosciare la pianta, e non solo le piante, però un altro tipo di musica.
2: Invece Mozart fa crescere, ragazzi.
0: Fa crescere
2: le piante.
1: E i Lumineers
0: crescono.

0: Madonna.
1: Ecco, vedi.
0: Ci casco sempre. Te me fa stremì, Giannini, te me fa stremì. Sono grasso ciupà.
1: Ma che roba! Annie Lennox.
0: Questa musica fa crescere, ragazzi.
1: Allora,
0: venne
1: fuori con un album che si intitolava Diva.
0: Diva, beh, lei.
1: E fece questa canzone che parla di una storia finita dopo tanti anni insieme, dal lato la disperazione e la malinconia di una donna che aveva creduto in questa storia che
0: ed è rimasta delusa.
1: Improvvisamente si ritrova con tanti perché, why, ecco. Appunto.
0: Di anche notte. Why. Quanti guai.
1: 1990.

0: Favolosa canzone del 1992, davvero fantastica, Annie Lennox con Why.
1: Good morning, Kiss Kiss, oh. Speciale Saturday. Speciale. Max, attenzione.
0: Se la fai così,
1: no, la stavo preparando.
0: Ma
1: perché
0: qui investiamo dei soldi per fare i liner.
1: Noi investiamo e basta.
0: Jingle. Allora, good morning, Kiss Kiss. Speciale Saturday, aspettando il Kiss Kiss Way.
1: Ragazzi, doppia sigla oggi e non pagate nulla. Ma anche Carolina ti fa i complimenti. Fra poco ci sarà il Caccia alla Bufala speciale con premio speciale.
0: Allora, sì, è perché in collaborazione con gli amici dell'Ilmeteo.it che ci sta monitorando questo weekend davvero caldo. Quindi preparatevi che giocheremo anche con loro.

0: buona domenica. Caccia alla bufala.
1: Adesso è sabato e c'è caccia alla bufala speciale.
2: Infatti siamo nel weekend, la primavera ondata di caldo di giugno, molti andranno al mare, al proposito di mare, e con gli amici dei ilmeteo.it abbiamo trovato, hanno trovato tre notizie sui mari italiani, ma tre notizie di cui una è una bufala.
1: Le altre due sono vere.
2: Esatto,
1: quindi.
2: Esatto.
1: Quindi voi preparatevi con il numero di telefono intanto. Sì, l'avete memorizzato?
2: 347-490-0042 e utilizzatelo solo quando vi daremo il via per rispondere e capire qual è la bufala, va bene? Sei pronto?
1: Io sono prontissimo.
2: Dai, partiamo con la notizia.
1: Allora vai. Notizia numero uno. È stato avvistato più volte, ed è importante questo, più volte, il pesce palla maculato, che è un esemplare tipico dei mari tropicali.
2: Quello che si gonfia quando
1: quello che si
2: sente...
1: gonfia, o io col costume sceglie comunque un pesce palla. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In questi ultimi anni, durante il periodo estivo, capita sempre più spesso che il mare di Rimini arrivi alle stesse temperature del mare di Miami, raggiungendo dei picchi tra i 28 e i 30 gradi. Che miseria.
1: Quindi senti tu i picchi dopo. Bene.
2: Questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero tre. Un ricercatore dell'Università di Berlino ha insistito per venire a fare dei controlli nel mare nel Golfo di Napoli. E lui ha detto come mai ci teneva? Perché ha scoperto una cosa decisamente particolare, e cioè la prima colonia di coralli tropicali nel Golfo di Napoli.
2: Vabbè.
1: Questo ci mancava, però poi arrivano gli squali e siamo tutto a posto. Notizia numero 3. E aspettate il messaggio, cioè il via per il messaggio da parte di Giannini, e intanto decidete qual è la bufala, la numero 1, pesce palla tropicale, numero 2, Miami, o la numero 3, i coralli napoletani.
2: E allora, ovunque voi siate, via 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala. Non vi lasciate ingannare dall'incredibilità della notizia. Proviateci, dai.

0: arrivato il momento della premiazione del Caccia alla Bufala in collaborazione con gli amici del Medio.it e oggi ha vinto lei, è stata veloce, brava, Maria Cristina.
1: Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, ciao, grazie, buongiorno a voi.
1: Maria Cristina, dove?
2: Portici.
1: Da Portici.
0: Qualcosa, dai.
1: In su. La bellissima Portici, la città del Miglio d'Oro.
0: Mamma
1: ragazzi,
0: mia,
1: che bello.
0: Tra l'altro è nata la prima ferrovia, Portici, o
1: sì,
0: sbaglio?
1: Sì, Portici Napoli.
0: Ma quanta storia che c'è in zona. Fermati. Allora, partiamo dalla soluzione. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2?
2: La
0: 3.
2: Bufala è la numero 3.
1: Bravissimo.
0: Sì. Per i coralli napoletani dobbiamo aspettare, perché tanto prima o poi arriverà.
1: Tra l'altro,
0: anche quelli col caldo.
1: Nemmeno a farla apposta, Portici e Torre del Greco erano e sono tuttora ancora un punto di riferimento per la lavorazione del corallo, se non sbaglio.
2: Sì, Torre del Greco, bravo.
0: E allora te lo ripetiamo, Portici qualcosa.
1: Allora, attenzione, sì. Però il pesce maculato, il pesce palla, quello che è vera, ragazzi, in tutte le coste italiane si sta diffondendo, e attenzione perché la sua carne è anche tossica per gli esseri umani, ed è vera anche la B, cioè la numero 2, cioè,
0: Miami.
1: Porca miseria,
0: stesso mare,
1: alcune volte addirittura la temperatura di Rimini va oltre a quella di Miami, pensa un po'. Tutte queste notizie ci sono state confermate da ilmeteo.it. E a proposito di mare, se oltre al meteo volete sapere anche la situazione del moto ondoso, consultate l'app Il Meteo e visitate il sito ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Bravissima Maria Cristina!
2: Grazie, complimenti a voi.
0: Ma grazie. Chissà te, buona giornata, va bene?
2: Chissà a voi. Un
1: ciao,
2: bacio,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Che bello.
0: Ma il fatto del mare Miami è uguale a Rimini, se lo sa il biondo? Sai che Miami è sua?
1: Zitto.

0: Fresh da Dio, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 10 e 17 vai del mattino con Max e Max, puntata speciale del sabato.
1: E sei un signore abbondo, fai 10:30, ma sì.
0: Puntata dedicata alla musica, abbiamo cominciato col parlare della musica classica.
1: Però la curiosità vera,
0: che pezzo è questo?
1: Ragazzi, tanta roba. Però attenzione, c'è una curiosità, che noi parliamo sempre delle note, giusto?
0: Sì,
1: non sbaglio, da sempre.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: ti volevo chiedere, tu mi hai promesso che mi davi la risposta.
0: Sì.
1: Da dove nascono le note?
0: Ma che bella domanda.
1: I nomi,
0: bimbo,
1: più che altro.
0: Bimbo.
1: Chi è che si è svegliato la mattina e ha detto: questo è un do?
0: Caro bambino, che belle domande intelligenti che fai.
2: Grazie, me l'ha detto la mia mamma.
0: Forse non tutti sanno che il nome delle note musicali, così come le conosciamo oggi, non è nato per caso. Risalgono al Medioevo e la loro origine è strettamente legata alla tradizione liturgica, cioè alle composizioni liturgiche.
1: È la prima musica, no?
0: Do, re, mi, fa, sol, la, si derivano dalle prime sillabe delle parole di un antico inno gregoriano in latino dedicato a San Giovanni Battista nel VII secolo. Nell'anno 1000 Guido d'Arezzo, per farle memorizzare facilmente ai frati apprendisti, ad ognuno assegnò un nome: ut, re, mi, fa, sol, la. Ut poi si trasformò in do perché era troppo difficile da ut,
1: e poi significa ut e do
0: ut, e poi si fu aggiunto successivamente. Il testo dell'inno è il seguente: ut que anlaxis, poi re sonare fibri, mi gestorum,
1: mi
0: famuli tuorum,
1: fa
0: sol polluti,
1: sol
0: la bireatum,
1: la
0: sancte Ioannes.
1: Sì, mi manca.
0: Sei.
1: Sancte Ioannes.
0: Bella, bella. Avete capito perché ci sono le note che sono così?
1: È una curiosità, perché tutti quanti sappiamo cos'è il do, il la.
0: Bravo.
1: Ecco, la do soprattutto.
0: La do.
1: La do sol so fa.
0: Sì, la so?
1: Sì. No, la so fa.
0: No, non la
1: si fa. Sul so fa.
0: Marum vudet, yeah.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Kiss. Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
14: Kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Cos'è? Sono 3 o 4 giorni che questa canzone. Mi sveglio la mattina con questa canzone, me la porto avanti tutto il giorno.
1: Sì. Ci vado a letto invece questa canzone. Come strano.
0: Vai a letto con questa canzone.
1: Porca. Solo con la canzone, purtroppo. Good morning, Kiss Kiss. Anche Gaia, Bossa Nostra, dice: eravamo nel traffico. Tanti sono nel traffico in questo momento. E a proposito di traffico,
0: c'è una notizia che riguarda la musica e le auto, anzi il mal d'auto. C'è questa recente ricerca. Ricercatori hanno scoperto che i brani soft, come questo che abbiamo appena ascoltato,
1: Bossa Nostra,
0: e le melodie gioiose, riducono i sintomi del mal d'auto fino al 60%.
1: Ah, chi soffre di nausea, quindi devi scegliere una playlist indicata.
0: Esatto, mentre canzoni tristi, per esempio, che ne so, una di Adele, una oppure
1: di. Quelle tristi, non quelle. Canto una canzone triste.
0: Rischiano di peggiorare ulteriormente la sensazione di malessere. Ecco, oddio. Quindi la musica soft calma il sistema nervoso, riduce lo stress e amplifica la nausea, mentre le canzoni gioiose distraggono e attivano i circuiti della ricompensa. Ecco, grazie a che cosa?
1: Un attimo, dalla regia, il nostro Pago ci ha suggerito una cosa, però attenzione, è scelta personale, perché quella che per me può essere triste da noi, per un altro invece la musica
0: sono
1: bella.
0: Canzoni che sono tristi, sono triste.
1: Sì, sono delle canzoni con alcuni cantanti che ti fanno venire la nausea anche se non ce l'hai, non sei
0: diciamo altro. Ecco perché i nostri genitori, quando incominciavamo a dare segni di insofferenza, ci facevano cantare Azzurro, i poveri
1: papà. Io quando non potevo levare mi metteva Masini a paletta. Vuoi sapere quale canzone di Masini?
0: No,
1: te la dico.
0: Immagina.

0: Joe and a beginning, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, a microfoni spenti ci chiedevamo, ce lo siamo confessati l'un con l'altro, che quando viaggiamo in auto abbiamo
1: ognuno la sua playlist,
0: sì, la playlist da ascoltare al netto di Radio Kiss Kiss.
1: Ah, certo, però ogni tanto ci sta, nel momento in cui dici, oh, voglio sentire quella canzone, tu c'hai le tue playlist. Tu in macchina come sei messo? Io già so più
0: allora,
1: o meno,
0: sì,
1: ma...
0: sono messo che sto facendo un po' di come dire imprinting in mio figlio, ecco, e gli sto facendo ascoltare la musica funky
1: che è tornata,
0: sì,
1: giustamente
0: sta tornando, viva Dio, sta ritornando, beh, alla grande
1: la musica, quindi... funky, ragazzi, è grande musica,
0: ecco,
1: proprio allegra lì, quindi... alla nausea non te la può far venire.
0: Invece quando viaggi in macchina tu, che sì, cosa non può mancare?
1: Ma io adesso ho solo playlist, è il problema. Non ho la macchina, Giannini, quindi come vuoi scegli tu. Beh, sai che anch'io bene o male funky e rock, però io spazio a seconda di come mi sento, ma credo che sia così, no, per tutti. O c'è una canzone, cioè tu ti svegli in base a come ti svegli, scegli la musica a volte, no?
0: Sì, però quando si viaggia in macchina
1: sei da solo,
0: scegliere
1: scegli
0: bene,
1: quella che...
0: scegliere.
1: E allora oggi vado a comprare la macchina, lunedì ti dico qual è la mia playlist. Ma voi invece, se
0: qual
1: volete,
0: è, qual è la musica che preferite quando viaggiate al netto di Radio Kiss Kiss? Fatecelo sapere, ecco, anche questa è bella per viaggiare, dai.
1: Porca miseria, sì.
0: Se hai il mal di auto, hello, vai.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Yes, yes.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Yes, yes. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.

0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Moss.

0: got something I
1: want to
0: talk about.
1: Lo dice, lo dice. No, ragazzi, lo dice fisicamente, non è in inglese, lo dice in italiano. Ma che cazzo mi chiamano a fare? Good morning, kiss kiss.
2: Ma lo dice nel momento in cui è come se girasse proprio la testa, cioè sì. Uno dice, oh, ma che cazzo mi chiamano?
1: Perché è un duetto, capito? È come se finisse la canzone e si gira verso il direttore e fa, che cazzo l'ha chiamata questa a fare? Ma intanto abbiamo chiesto qual è la musica, la playlist che non può mancare durante i vostri viaggi. Salutiamo tutti gli amici, tipo i nostri amici che stanno andando a Campomarino, Claudio e Valerio. Da quando c'è Radio Kiss Kiss, l'abbiamo scoperta, non ci serve più la playlist. Grazie, però dai, ogni tanto.
2: Poi tante le persone che stanno andando in quel di Baia Domizia, questo ci riempie d'orgoglio. Anzi, vi anticipiamo che tra poco ci collegheremo con i nostri colleghi per capire un attimo il mood di questa seconda giornata, perché sono due giorni incredibili.
1: Da quando ci siamo noi è diventata stupenda e ricercatissima Baia Domizia.
2: È vero.
1: La chiamano Dubai a Domizia adesso.
3: Ciao, sicuramente musica italiana, musica dance, belle canzoni estive che sono uscite in questo periodo, almeno rendono vivo e allegro il viaggio. Bacioni.
2: Brava, brava, complimenti. Poi c'è un'altra radioascoltatrice che dice: io sono costretta ad ascoltare solo Radio Kiss Kiss perché mio marito non cambia mai la stazione. Ma questo è un marito santo.
1: Te lo dicevo, un marito santo.
2: Quando tua mamma l'ha conosciuto, ha detto: questo è l'uomo per te, perché ascoltava Radio Kiss Kiss.
1: Infatti, era appena uscito da Poggio Reale, però ascoltava la radio, quindi è stato votatissimo. E intanto sono in tanti che ci confermano che ascoltano Radio Kiss Kiss. Però una canzone ogni tanto, magari particolare, potresti anche avercela. Tipo, a me piace tanto, che ne so, Cesare Cremonini. Può succedere?
2: Cesare Cremonini si sta preparando per un grande concerto.
1: Mamma mia,
2: Sì.
1: E tanta gente sta andando lì, però alcuni hanno detto: no, rinviato perché c'è il Kiss Kiss Way. Vedi come siamo messi.
2: Allora, Cesare Cremonini, quando suona il sassofono, davvero bravo.
1: Ma tutto questo sai perché?
2: Perché
1: è logico, no?

0: Ne farà di strada questa Sienna Spire Material Lover. This is Radio Kiss Kiss. Ma attenzione,
1: eccoli qua che arrivano, il vento del nord.
0: Allora, io sono stato un DJ, ma se tornassi a fare il DJ, questa canzone qui non potrebbe mai mancare nel mio case.
1: Beh, ragazzi, in ogni case non deve mancare, case. Vorrei dire, però ricordiamoci che è del 92, e in quel periodo lì andavi a casa di un amico qualsiasi, suonavi il citofono, non faceva drrr, faceva
0: faceva così, ascolta, faceva.
1: Chi è?
0: So Jason Bass con All That She Wants.
1: Tali!

0: 1992, che pezzone!
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, Max e Max, e soprattutto voi che siete sempre di più, e vi ringraziamo per i complimenti.
0: Preparatevi, perché anzi vi diciamo subito il numero: 347 490 0042. Memorizzatelo, perché tra poco giocheremo, ritorna il nostro gioco senza fare i nomi. Senza fare i nomi,
2: perché noi vogliamo il cognome. No, ecco, no. Perché
0: è un gioco per mettere alla prova la vostra cultura generale. Ma adesso Iramaka.

0: Cavana, no Cavani. Good morning, kiss kiss, speciale Saturday. È arrivato il momento di senza fare nomi.
1: Allora, senza fare nomi, il nostro gioco per mettere alla prova la vostra cultura generale. Ora e nel prossimo talk, nel prossimo intervento, vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso.
0: Certo.
1: Va bene? Che potrebbe essere un personaggio contemporaneo, ma anche del passato.
0: Certo. E in qualsiasi settore, sport, storia, scienza, musica, qualsiasi.
1: Ovviamente i primi indizi sono generici, anti-AI, cioè che uno va lì per fare il furbetto e quindi vi daremo molto genere. Poi da quelli successivi, quello cercherà. Successivo approfondiremo, va bene?
0: Però il trucco qual è? Voi avete a disposizione un solo messaggio, one shot.
1: Esatto.
0: E potete decidere voi quando giocarlo, subito, rischiando appena avete intuito.
1: Bravissimo.
0: Il nome, perché il primo che arriva e azzecca il nome del personaggio
1: sarà
0: verrà premiato.
1: Ecco. Attenzione, quindi avrete una sola e unica possibilità, se sbagliate siete fuori. Se vi sentite pronti già da adesso, potete mandare il messaggio, però sappiate che non potete più partecipare.
0: Importante, uno, un colpo avete.
1: Attenzione agli indizi. È una donna.
0: Ah, ho indovinato, posso mandare il messaggio? Ma adesso bisogna sapere, è una donna, ma... Ah, è italiana.
1: È una donna italiana.
0: Sì, è una donna ed è italiana.
1: È sposata da oltre 50 anni con lo stesso uomo. E questa è già una cosa che fa notizia.
0: Tutti e due.
1: Per adesso non vi diamo altri indizi.
0: No.
1: 347-490-0042. Se avete già in mente chi possa essere mandato, però sappiate che se sbagliate poi non potete più giocare.
0: No, è one shot. Però ovviamente se non risichi, non rosichi. Magari no, volevo mandarlo e arrivi secondo.
1: Tra poco altri indizi.

0: giocando a Senza fare nome, un gioco che sta riscuotendo tantissimo successo, perché quando metti alla prova la cultura generale, ragazzi, sempre una sfida, capito?
1: Ma poi la sfida è quella: se avete coraggio, mandatelo prima degli indizi. E si sono scatenati, ma siamo in attesa.
0: Vi abbiamo già dato degli indizi e sono stati: è una donna, è italiana, è sposata da oltre 50 anni con lo stesso uomo.
1: Ok, adesso continuiamo con gli indizi.
0: Aggiungiamo: sì, è una cantante. Mm-hmm. Ha iniziato la sua carriera musicale quando era giovanissima.
1: Sì. Ed è nata, aia, qua ci giochiamo il jolly, ma sì, è nata in Emilia Romagna.
0: In Emilia,
1: ecco. Emilia
0: ha partecipato a tantissime edizioni del Festival di Sanremo.
1: Sì, e non esagerare con gli aiuti, Giannini, vabbè, sei dai, troppo buono. Ma sì, dai, fai vedere.
0: Negli ultimi anni ha conquistato anche più giovani grazie a collaborazioni con artisti rap pop.
1: Ce l'ho indovinato. Io ho indovinato, ma vediamo se riesco a arrivare prima.
0: Allora, 347 490 0042 da via, se l'avete e non l'avete ancora mandati, tra poco premieremo chi è stato il più velocissimo.
1: Oh là, e adesso c'è Samurai J.

0: Flamenco Paranoia. Sì. Samurai non è, J.
1: Però non era quello il nome. Samurai J, quello che ha cantato, hai sbagliato.
0: Ah, no, no. Allora, siamo per aggiudicare il premio al vincitore di questo Senza Fare Nomi. Non facile, per la verità. Devo dire che diverse persone hanno indovinato un po' da tutta Italia, perché lei è trasversale.
1: E poi comunque la cerchia era quella, secondo me, sposata da tanto donna, hanno indovinato, ma alla fine
0: il più veloce, veloce è stato Tommy. Buongiorno Tommy.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Tommy, Tommy da dove?
2: Da Pagani.
0: Allora,
1: da Pagani, quindi ragazzi,
0: il premio te lo facciamo portare.
2: Paesano di Adriano.
0: Bravissimo, te lo facciamo portare dalla Petro e te lo porta lei con tutto il
1: marchingegno. Però aspetta, confermaci quello che hai scritto.
0: Allora, allora, il personaggio di Senza Fare Nomi di stamattina è
2: Orietta Berti.
0: Orietta Berti.
1: Grande, bravo. Orietta, grande, bravo Tommy.
0: Non era facile.
1: Tra l'altro, la salutiamo, Orietta, che è un'amica e ci ascolta.
0: Esatto. Che cosa ti ha fatto capire che era Orietta Berti?
2: La verità, quando avete detto 50 anni di matrimonio.
1: Ma hai indovinato perché ti sei messa a piangere? Tu sei sposato?
2: No, sono sposato. Sì.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi
1: allora.
0: Sa anche lui di che cosa stiamo parlando. 50 anni, tanta roba.
2: Bravo.
1: Anzi, salutiamo anche Osvaldo, il marito, a questo punto.
0: Grande Osvaldo.
1: Grande coppia. Allora, grande Tommy.
0: Tommy, complimenti.
2: Grazie,
0: buon fine settimana.
2: Grazie. A voi e Radio Kiss a tutti.
1: Grande, ma Kiss a te. Grande.
0: Ciao, ciao, ciao. 50 anni, forse sarebbe più famosa per i 50 anni di matrimonio che per la sua carriera artistica.
1: Però grande, grandissimo Orietta.
0: Veramente. Tra poco vi spiegheremo perché abbiamo scelto Orietta Berti per questo Senza Fare Nomi, perché c'è una novità.
1: Infatti, ragazzi, è una bimba ormai.
0: Una bimba,
1: lei.
0: Una bimba.

0: che scrisse a te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. Chi scrisse a te che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: crede in me.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Kiss, kiss.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Fang, Francesco Gabbani con Sam Fang.
1: A me dice Sam Fam, mi viene fame, è l'orario. Good morning, Kiss Kiss. Complimenti all'amico Tommy, ma a tutti quelli che hanno partecipato. Ne è diventato più fortunello che ha indovinato Orietta Berti.
2: Orietta Berti, arrivano i complimenti per lei, perché è veramente un personaggio fantastico, anche per il marito Osvaldo.
1: Come no,
2: veramente,
1: ragazzi,
2: fantastici.
1: Ma... poi anche i due figli, quello ha avuto la fortuna di conoscere, una famiglia particolare. E lei è un'artista vera.
2: Tra le
1: vera.
2: più amate e trasversali della musica italiana, in carriera ha venduto milioni di dischi, eppure recentemente è apparsa su notizie di gossip, ha confessato: io ai miei figli lascerò soltanto i miei vestiti e le mie vestaglie, allora, perché me sto a mangiare tutto.
1: Allora, primo, non è vero, ironica. Poi attenzione, detto così sembra brutto, non lascio i miei vestiti e basta ai figli. Orietta, se vuoi lasciarceli anche a noi, lasciaceli, perché sai che lei ha milioni di vestiti e tutti di categoria, sono certo. Raccolta.
2: Qualcuno l'aveva definita un has-been, cioè un personaggio che aveva fatto il suo tempo, però negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita, anche con collaborazioni con Fedez, Achille Lauro, Fabio Rovazzi, insomma, veramente Orietta Berti, tanta roba, 83 anni.
1: Ragazzi, una bambina.
2: E ultimamente ha fatto un singolo, si intitola QCPF, quadri, picchi e fiori, realizzato con l'intelligenza artificiale. Pensa un po'.
1: Ma attenzione, però, intelligentemente lei, perché è sempre avanti, l'ha detto: lo voglio fare per capire anche cosa apprezzano i giovani di oggi.
2: Brava,
1: perché lei è artista, deve fare la canzone per tutti.
2: Orietta, se ci stai ascoltando, sei fantastica. Portate questo messaggio, Orietta Berti.
1: E ricordati dei vestiti anche per noi.

0: Chi arriva?
1: Mancava solo lei, per la lista dell'estate.
0: Ma che roba,
1: tac! Lei è la piscinina, lei è la Baby K.
0: Che ha girato il video a Napoli.
1: Sì, che ha girato a Napoli il video, la Baby K, e si chiama Tucamarena. Tucamarena, ed è New Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Samurai J, Noemi, Malika Ayan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss Kiss.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o...

0: 99 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Yes, yes.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAEG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Yes, yes. Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Kiss

0: Adesso si gira.
1: È lei?
0: Eccola lì.
1: Pista!
0: Fever Dream, che è Alex Warren. Ma attenzione, perché ci stiamo per collegare con l'Arena dei Pini, Arena del Grande Evento.
1: È il Grande Evento. Pensa che c'è Brasile-Marocco, la partita clou del Mondiale, l'hanno spostata dopo mezzanotte perché c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi.
0: In diretta da Baia Domizia ci sono per noi i nostri bellissimi, bravissimi Pippo e Adriana.
1: Allora, una bella!
0: Sì, avranno anche un ospite, mi pare.
1: Sì.
0: Beh, la linea a loro, dai, sentiamo.
2: Allora, eccoci qua, Max, grazie per la linea. Siamo con Guido Di Leone,
3: eccoci.
2: Sindaco di Cellule.
3: Buongiorno.
2: Anche quest'anno a Baia Domizia ospita.
3: Benvenuti
2: il
3: a Baia Domizia. Benvenuti, è un onore stare qui con voi in diretta, Pippo, Adriana. Facciamo una cosa inversa.
2: Sì.
3: Ma come vi sembra

0: Aido Mizzi, intervisto io voi oggi, questa mattina.
1: Molto bella,
0: ditemi qualcosa, perché ieri ho provato a promuovere la località.
1: Guarda, ho trovato un bellissimo viale dell'Erica, mi pare un posto stupendo, bellissimo, e tutta la zona che qui da Cellola in poi,
0: insomma, mare stupendo, mare accoglienza, stupendo. Spero.
2: Blu, lo sì, possiamo era
0: blu
2: dire.
0: Internazionale, mare stupendo, posti belli. Bla, allora, cerco di promuovere, e questa sera sarà sicuramente un grande spettacolo in diretta nazionale grazie a Kiss Kiss.
1: Sindaco, una parolina Adriana la può dire se gentilmente?
0: Prego Adriana.
2: No, vabbè, allora sindaco, secondo anno consecutivo qui del Kiss Kiss Way, a noi già questa
1: prego,
2: sembra
1: Adriana.
2: Casa. A noi già questa sembra casa, un posticino qui lo vorremmo anche noi per le vacanze.
0: Questa è casa vostra, è la casa
2: anni.
0: Di tutti, e sicuramente sarà un posto sempre per far festa e per dare un bel messaggio a tutti, grazie soprattutto a Kiss Kiss che ci permette di promuovere la nostra località, e è un mezzo grandioso che ci dà la possibilità di far conoscere Baito Mizzi in tutta Italia.
2: Infatti allora, cosa significa per lei vedere migliaia di persone di nuovo stasera riunite all'Arena dei Pini per condividere musica, divertimento, spensieratezza? Ricordiamo che il sindaco di Cellule, Guido Di Leone, ha trionfato alle amministrative nell'ultimo periodo.
0: Vengo
2: quindi
0: da,
2: amatissimo.
0: Vengo da pochi giorni da una vittoria,
2: esatto,
0: bellissima, ma la vittoria,
1: la vittoria
0: più bella
1: bulgara, tra
0: è quella che vedremo questa sera,
2: sì,
0: di famiglie felici, di persone giovani, anche più anziani che verranno. Sicuramente sarà una giornata di festa, e questa è la vittoria più bella per la nostra comunità, di vedere il nome della nostra località,
2: vero,
0: in tutta Italia. E sicuramente questo è il messaggio, e la vittoria più bella, al di là dei risultati amministrativi e politici, arrivare a questo risultato di essere scelti come unica tappa del sud, del centro sud, da Radio Kiss Kiss, per noi è un grande privilegio, e grazie soprattutto a voi per quello, per l'energia che ci state trasmettendo.
1: Allora noi ringraziamo il sindaco di Baia Domizia, Guido Di Leone, per averci ospitati nel suo spazio radiofonico. È stato molto bello, sindaco, essere qui.
0: Grazie, perché grazie. Abbiamo cercato di invertire un po' i ruoli.
1: Vengo ormai è un abitué di Radio Kiss Kiss, quindi è diventato
2: è a casa sua.
1: Ma mi pare ma anche giusto.
0: Ti faccio un'ultima domanda,
1: sì,
0: ma siamo
1: pure
0: carichi per questa sera?
1: Ma noi siamo sempre
2: ma
1: carichi,
2: sempre.
1: Stasera lo saremo di più per te, Guido.
0: E allora prontissimi per questa sera,
2: e
0: perché sarà.
2: E gli ascoltatori che ci
0: ma naturalmente sono tutti in ascolto, tutti in attesa dell'apertura dei cancelli, che sarà alle ore 16.
2: Okay.
0: E dopodiché partiremo con una bellissima storia che racconteremo domani, ma sicuramente sarà una storia straordinaria che grazie a Radio Kiss Kiss porteremo nel tempo.
1: Ok, allora volevo dire Samurai J, Elettra Lamborghini, Malika Ayan,
2: Francesca Michelin, Chiello, Cioffi,
1: Noemi, ce ne sono tantissimi,
2: esatto,
1: di ospiti questa sera sul palco del Kiss Kiss Way, e noi vi aspettiamo.
0: E ci sarà anche Pippo e Adriana.
1: E ci sarà pure il sindaco.
0: Eccoci, allora ci vediamo questa sera.
2: Sindaco,
0: ci vediamo
2: adesso stasera. Lei ci deve ringraziare, quindi grazie Pippo e Adriana.
0: Grazie a Pippo e Adriana per essere qui a Baito Mizzi in diretta
1: mia.
0: Nazionale, e questa
1: certo
0: è anche casa vostra, è la casa di tutti, e sicuramente grazie soprattutto a Radio Kiss Kiss che ci ha permesso di avere questo piccolo spazio che sicuramente avrà un risultato enorme a livello mediatico, a livello promozionale, ma anche e soprattutto a livello sociale. Grazie a tutti e buona festa, buon concerto a tutti.
1: Bene, grazie, secondo me l'hanno votato per farlo tacere. Grazie a tutti, a
2: ciao,
1: voi,
2: ciao.
0: Ci vediamo a Baito Mizzi.
2: Schissa a tutti.

0: di no.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Ma... no, sì. Non può essere.
4: No, te lo dico.
3: No, non può, sì, non, sì, posso, sì. Essere, non può essere quasi mezzogiorno.
4: È quasi mezzogiorno, anzi, umano. C'è il Benny che spinge, ragazzi, ci spinge, guarda, ci sta spingendo.
3: Ma spinge anche lui, non solo me. Allora andiamo via, ma prima vi diciamo che vi lasciamo con...
4: con Jamiroquai, con Benny, con Benny.
3: Tutti e due.
4: Space Cowboy, però la versione David Morales remix, per carità. Grazie Paco! Salutiamo anche un Raffaele, va,
3: buttata lì. Ma sì, che è buttata lì, a lunedì da Max e Max e...

0: Lo so, la musica dance degli anni 90 è inarrivabile. Metà anni 90, Jamiroquai con Space Cowboy in questo remix di David Morales. Subito in redazione però c'è per noi Cristina Manco con gli ultimi aggiornamenti.
1: Un saluto e bentrovati in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiamato il primo ministro di Israele Netanyahu per comunicargli che prevedeva di firmare un accordo con l'Iran nel giro di pochi giorni, un ottimo accordo ed è anche ora di porre fine a questa guerra, avrebbe detto il tycoon al primo ministro. Un accordo tra Washington e Teheran sarebbe dunque ad un passo. Il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha detto che una volta finalizzata la bozza con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, poi aggiunge verrà annunciato il memorandum d'intesa. Ed è almeno un morto e 3 feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale. Vladimir Putin ha avvertito che Mosca intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere Kiev dall'attaccare obiettivi civili. Veniamo in Italia con la cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Tutti e 6 gli indagati, accusati di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale, sono stati sospesi per 6 mesi dall'esercizio del pubblico servizio. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a Lini ammirandola in provincia di Modena. Il docente, durante le ore di lezione in una classe prima dell'istituto professionale superiore, è stato aggredito dall'alunno che pretendeva le sue sigarette. L'episodio è avvenuto lo scorso 21 maggio ed è stato ripreso con un video. Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, sole ovunque con caldo afoso al nord e ponte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria, ma domani aumenteranno le temperature soprattutto sulla Puglia e le isole maggiori. Lo sport, Formula 1, tra mezz'ora al via la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole, domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Calcio, archiviate le tre cerimonie d'apertura che hanno accompagnato il debutto di Messico, Canada e Stati Uniti. Il Mondiale 2026 entra nel vivo con il prosieguo del torneo che vedrà le prime big scendere in campo. Il girone B chiude la sua prima giornata con Qatar-Svizzera, mentre il gruppo C nella notte italiana vede scendere in campo tutte e 4 le formazioni per il primo turno. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: È mezzogiorno, mezzodì, le 12 in punto, buon sabato 13 giugno a tutti. Da Benny un saluto e un doppio abbraccio ai due Max che torneranno lunedì con il loro solito appuntamento mattutino. Un abbraccio anche a Pasquale Viola che è in regia in questo 13 giugno assolato. Abbiamo tante cose da festeggiare e da celebrare, abbiamo tante notizie di cui parlare insieme, abbiamo anche un momento in cui sarete voi assoluti protagonisti insieme chiaramente alla musica più bella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Subito Brancale Levante Delia, Al mio paese.

L'eleganza di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Mezzogiorno e 10 qualche cosa è facile, So Easy, altre cose sono meno facili, almeno per noi italiani, tipo qualificazioni ai mondiali, visto che è la settimana del mondiale. Tra i trend topic della settimana c'è riferimenti, commenti, riflessioni sui mondiali che sono scattati proprio in questa settimana e soprattutto già polemiche per le parole del presidente della FIFA Infantino, dato che ieri ha giocato la Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia, ricorderete, da quello spareggio per questi mondiali, pareggiando col Canada. Infantino ha detto: al momento ci godiamo questa edizione dei mondiali con 48 squadre, però stiamo pensando di ampliare il numero di squadre per i prossimi mondiali e portarle a 64, o magari, parole testuali di Infantino, anche a 208, per essere sicuri della partecipazione dell'Italia. Cioè siamo stati perculati da Infantino, che ha detto magari con 208 squadre l'Italia potrebbe anche qualificarsi per la prossima edizione dei mondiali. Chiaramente un vespaio di polemiche, le parole vanno prese per quel che sono. Poi Infantino: ma sei sicuro che con 208 squadre l'Italia si qualifichi? Io direi facciamo 250, giusto per essere ancora più sicuri.

Rolling Stones, The Colors su Radio Kiss Kiss. State ascoltando Metti un sabato a Kiss Kiss come Benny, apertura dedicata ovviamente ai mondiali, non solo ieri alla Bosnia con tanto di sfotò del presidente FIFA Infantino, ma dobbiamo anche assistere a una bella partita degli Stati Uniti USA che battono 4-1 il Paraguay. Ma si discute tanto in queste ore su una cosa, non tanto sulla vittoria netta chiaramente degli Stati Uniti, degli USA, ma per l'assenza di Trump, che non ha assistito al debutto, ha mandato il suo segretario Rubio, probabilmente perché Trump in settimana è stato accolto da pesanti fischi durante le NBA Finals, durante l'inno americano è stato più volte inquadrato, bordate di fischi, anche se lui poi ha detto alla fine della partita erano prevalentemente applausi. Poi il mondo è bello perché ognuno insomma può credere e interpretare ogni segnale come vuole. Il secondo motivo è che Trump si sta addormentando spesso, e è comparso anche un video in settimana dove lui è proprio nello studio ovale su una bella poltrona comoda, reclinato, testa all'indietro, occhi chiusi, e tanto che è stato ribattezzato dagli americani Sleepy Trump o comandante insonno. Evidentemente era un po' stanco e quindi, per non beccar fischi o addormentarsi durante la partita, ha preferito guardarla comodamente, direi comodamente da

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera all'Arena dei Pini a Baia Domizia, il grande show con gli artisti della musica più bella. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Cioffi e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Kiss, kiss.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Alfa e Giova con buon vento, insomma, che ben augurio per gli appassionati di vela o comunque chi va per mare, ecco, di un viaggio sereno e senza ostacoli. Buon viaggio e buon vento a tutti quelli che ci ascoltano dal viaggio o sono in viaggio in questo momento o da un luogo magari di villeggiatura, chi può, insomma, può staccare la spina in questo fine settimana e fa cosa buona e giusta. Visto che abbiamo aperto parlando inevitabilmente di mondiali, perché questa prima parte di Metti un sabato a Kiss Kiss di solito andiamo a analizzare le cose più eclatanti e importanti della settimana, c'è qualcuno che scrive: ma io non li sto guardando proprio le partite perché chiaramente non c'è l'Italia, non sono appassionato senza il nostro tricolore. Vero, tanti magari stanno guardando in maniera disinteressata questo mondiale, però poi vado ad analizzare i dati di ieri. La partita era Canada-Bosnia, e quindi non parliamo di Brasile-Portogallo, voglio dire, con tutto il rispetto per queste nazionali, insomma, una partita non di cartello, ed è stata vista da più di 4 milioni di spettatori in Italia, quindi siamo quasi al 25% di share, segno evidente che la voglia di calcio c'è. Poi stasera gioca anche Brasil, quindi sicuramente salirà questa percentuale. Si è espresso anche Sin riguardo chi vincerà questo mondiale. Lui dice: credo la Francia, che era più forte, però lui fa il tifo e dice, insomma, sulla sorpresa del torneo, secondo me sarà l'Austria. Ma va, cioè l'Italia, insomma, non avevamo dubbi che, insomma, Zinner potesse comunque buttare un occhio, ecco, al di là, verso l'Austria. Su Radio Kiss Kiss c'è

Il disco di The Bogza alle 12.33 della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Si parla anche tanto in questi giorni di Tototracce per la maturità di settimana prossima. Si punta su D'Annunzio, intelligenza artificiale, gli 80 anni della Repubblica, poi ognuno ha le sue fonti, prova a prepararsi nel miglior modo possibile. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che si stanno preparando rush finale, perché giovedì si inizia con la prima prova scritta. Nel mentre, la campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia si è laureata con 110 lode, quindi il massimo assoluto dei voti in scienze politiche. La tesi aveva a che fare col mondo dello sport, non poteva essere diversamente. Si intitola Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia ai giorni nostri, cioè analizza lo strumento di influenza culturale e politica dei giochi olimpici. E poi ha condiviso anche sui social poche parole ma molto dense. Scrive: finalmente, dottoressa, so soddisfazioni. Ha concluso con una citazione latina: volenti nil difficile, ovvero niente è difficile a chi vuole.

0: Baffamore, la New Kiss di Mew, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo raccontato prima la storia di questo ragazzo 15enne siciliano da record, perché ricorda tutto a perfezione, tutti gli eventi privati, le prime volte, compagni di scuola. Ho detto, non so voi siete, come siete messi, perché insomma ho abbastanza carenze, cioè lacune da questo punto di vista. C'è Mario che scrive: forse dipende dal segno zodiacale se hai una buona memoria o meno. Io da Scorpione ricordo sempre i torti subiti. Mario da Battipaglia: in effetti lo Scorpione è proprio il re della memoria e della ritorsione da questo punto di vista. Beh, pare che anche il Cancro sia tra questi. Io sono del Cancro, però boh, non ricordo comunque tante cose. Evidentemente sarà colpa, tra virgolette, dell'ascendente. Ascendente.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Yes, yes.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
8: Da Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday di estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Kiss Kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

con Lady Gaga e Doge nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. In tanti ci state scrivendo, telefonando per avere informazioni sulla seconda tappa del Kiss Kiss Way stasera. Beh, domizia con uno show imperdibile che partirà alle 21 con alcuni dei nomi della musica più bella. C'è Noemi, c'è Elettra Lamborghini, c'è Samurai J, c'è Di Brock e tanti altri ancora. C'è la possibilità peraltro di avere i biglietti attraverso il Play Village. Il Play Village è già aperto dalle 10 di questa mattina, sarà aperto fino alle 18, quindi fino alle 6 del pomeriggio, quindi potete già avviarvi con anticipo. È un Play Village bello, interessante, perché vi dà la possibilità di godere della musica, c'è un DJ set, di tanti giochi che vi consentiranno di avere i biglietti gratuiti per la zona pit. La zona pit è la zona più ambita, praticamente sotto il palco, per toccare quasi con mano tutti gli artisti che poi dalle 21 in poi si esibiranno sul nostro palco. Si gioca e quindi si vince il biglietto per la zona pit, per cui vi aspettiamo al Play Village Arena dei Pini di Bedomizia già da questo momento entro le 18, e poi alle 21 uno show imperdibile con i nostri colleghi che presenteranno tanti artisti, e con la possibilità anche che vi viene data di poter assistere alle prove direttamente sul palco, perché c'è anche questa challenge che consente a un fortunato fan di poter assistere alle prove generali proprio accanto al proprio artista del cuore. Quanto vorrei stare io accanto a Noemi in questo momento, per dire.

DJ, tra i protagonisti anche della tappa di questa sera del Kiss Kiss Way a Baia Domizia. Vi aspettiamo tutti lì. Noi però, prima di salutarci, abbiamo un history. Quando la cover diventa ancora più importante di successo rispetto al disco originale, la versione di un brano del 70 di Lord Creator dei UB14, che la riadattarono al loro stile trasformandola in un successo planetario. Desiderio di trovarsi a Kingston Town, capitale della Giamaica. Dall'89 UB40 è il nostro History Kiss. Io saluto e ringrazio Max in regia. Abbraccio e saluto Stefano Piccirillo, pronto per le prossime 3 ore. Noi ci sentiamo domani e da Benny, kiss kiss a

In Kingston Town, sei mai stato a Kingston Town, Giamaica? L'abbiamo fatta vivere ai nostri amici nell'History Kiss firmato UB40. 3 del pomeriggio. Abbraccio il mio amico Benny che ritrovo al cambio format e programma anche domani nel primo pomeriggio e faccio gli auguri anche alla sua mamma che festeggia gli anni e tutte le mamme del mondo, a tutti Antonio, Antonello, Antonella, Tony, Anthony e chi più ne ha più ne metta. Giornata spaziale, Baia Domizia e la location da scegliere, il Play Village in fermento, in pieno movimento, anche perché si gioca, si vincono i biglietti del Pit per il super concerto di questa sera. Come quale concerto? E il Kiss Kiss Way Tappa 2 Arena dei Pini. Buon pomeriggio da Stefano Piccirillo. Si comincia.

Animals qualche anno fa cantarono le onde calde del mare. A dire il vero, durante questo mese di giugno, pur caldissimo con le temperature di questo sabato, praticamente in giro per l'Italia, dappertutto, il mare è ancora un po' freddino. Cioè, o lo affronti di pancia o di petto, dipende dalla vostra condizione fisica, e vi togliete il dente piuttosto che entrare piano piano. Metti il piedino, poi fai brrr, poi le caviglie, poi l'interno coscia e poi via a tuffarti, a calarti. La parte più difficile del corpo da affrontare con il primo bagno dell'estate, secondo me, è sempre quella dell'addome, no? Che ti dà il termometro un po' della tua reazione al mare, ma dopo che stai lì per qualche minuto, ma sai che piacere. Mi raccomando, sono partite le prove ufficiali dei cantanti all'Arena dei Pini Baia Domizia per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. C'è anche una challenge in corso di svolgimento al Play Village per salire sul palco con il tuo artista preferito, e poi avremo anche un collegamento molto speciale nel cuore di Io, Tu e il Weekend. Subito c'è Elettra Lamborghini.

Mamma, bambina, torna Eletta Lamborghini e sai questa sera sul palco di Kiss Kiss Way a Baia Domizia Arena dei Pini come coinvolgerà il pubblico con questa nuova Latin Pop Ballad dell'estate 2026, anche lei sul palco con Francesca Michelin e poi Giordana Angi, Kamrad, il mito pop tedesco, Malika Ayane e tantissimi altri, Rosa Chemical, Samurai J, Baby K, facciamo anche la rima e bambole di pezza. Intanto il mondiale di calcio che offre un sacco di spunti in questo momento a New York, quando sono le 9:15 del mattino, c'è l'invasione dei tifosi brasiliani, perché questa notte in Italia a mezzanotte c'è il match d'esordio del Brasile ai mondiali in quel di New York, e una New York divisa in due tra i tifosi dei New York Knicks, che a proposito nella notte tra sabato e domenica potrebbero conquistare il famoso anello, il titolo delle Finals NBA, e poi la partita del Brasile. Quindi questa commistione, una vera e propria festa di suoni, colori e anche musica. Ieri notte c'è stata anche l'inaugurazione a Los Angeles, la terza in ordine di tempo dopo Messico e Canada. Grande protagonista è stata Anitta. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Kiss, kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Kiss, kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss.

sigarette Caro Safe, noi ti adoriamo, il costume da bagno urge, foto in arrivo al 347 490 0042. All'interno di O2 il weekend, il programma che state ascoltando, nessun tema particolare, molto chill, foto da dove state trascorrendo questo sabato pomeriggio. Poi ci collegheremo con il Play Village di Baia Domizia, ho già allertato Alfio e Ciro, i corrieri, verso le 5:15 nel cuore delle prove che sono in corso di svolgimento prima del super live di questa sera. Ho visto anche Eddie Brock in giro, grande amico. Ci sono poi le storie mondiali. Era in una stanza d'albergo a Ibiza, la isla dei sogni estivi di molte generazioni, quando ha ricevuto la chiamata del segretario della Federazione Calcio Argentina. Sto parlando di Marcos Senesi, che era in vacanza con la fidanzata, come tutti i calciatori in questo momento, a parte quelli che fanno il mondiale. Il momento è stato ripreso proprio dalla sua metà della mela, la bellissima bionda Kelsey Rose Bowers, anche lei calciatrice. I due hanno poi urlato e festeggiato come se avessero ricevuto la notizia più bella della loro vita, convocazione al mondiale. Ma stai scherzando, davvero un sogno che diventa realtà. Tra l'altro Senesi rifiutò la convocazione nella nazionale italiana quando ad allenare c'era un certo Roberto Mancini, appunto nel 2022. Detto questo, a proposito di Mancini, nuovo CT della nazionale probabilmente sarà scoperto entro questo fine settimana. Non ho detto niente. Tanto i kin can everybody's changing.

Taylor Swift, che ha aggiunto un altro primato alla sua carriera già mitologica, è entrata nella Hall of Fame dei songwriter, dei cantautori del mondo più importanti, ed è anche la più giovane. Quicken Opalite su Radio Kiss Kiss. Avete dei costumi da bagno bellissimi anche quando guidate. Bermuda on fire, rosso e giallo, tutto on fire. Il nostro amico Giovanni in direzione Maratea, posto bellissimo. Il premio viso pallido, Madonna bellissima, vai al mare Adelina se puoi in questo momento in automobile con Radio Kiss Kiss, solo foto, nessun tema, è sabato e stiamo iper chill. 347 490 0042, tra poco alcune curiosità davvero mondiali e anche un new kiss. Subito c'è Rosalia con Lie Like You Love Me.

La musica spagnola, la Spagna super favorita al mondiale, così come la Francia, ma io metto il Brasile perché c'è il nostro Carlo Ancelotti. Detto questo, anche il mondiale delle novità, Malika Yan è tornata per l'estate, questa è la sua nuova canzone intitolata Una possibilità.

0: necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
4: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss.

Bella l'estate con una canzone d'amore incredibile, Olivia Dean con So Easy nella musica più bella. C'è la seconda tappa del Kiss Kiss Way, il village in fermento. Tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, le prove per il mega live di questa sera. Ho visto anche sull'Instagram di Radio Kiss Kiss Eddie Brock, le prove di Jordan Angi, voi direttamente coinvolti, e vi facciamo salire sul palco proprio durante il sound check. Ma fermate le prove, voglio i corsi.

0: Ciao Alfio, ciao Ciro.
1: Grazie Stefano, grazie per la linea. E proprio perché ce l'hai chiesta tu, noi abbiamo interrotto tutte le prove che si stanno tenendo qui sul palco della seconda tappa del tour ufficiale, cioè, di Radio Kiss.
2: Ci vuole la pinza lì.
1: Che c'è?
2: No, Ciro, con la chiave inglese non ce la fa.
1: Ma lascia stare, allora, la logistica del
2: Sto
1: palco.
2: Sto aiutando i ragazzi.
1: Ma sì, ma se ne occupano già altre persone. Noi dobbiamo pensare invece a tutto quello che di meraviglioso
2: ma
1: sta succedendo.
2: Ma io sono multitasking.
1: Lo so, lo so. Allora, Corrieri di Kiss Kiss, proprio qui nel centro delle cose si stanno tenendo le prove sul palco. Tra l'altro noi li abbiamo un attimo fermate perché volevamo un po' guardare cosa stava succedendo. Se vieni con me Ciro nel backstage.
2: No, però devi andare via.
1: No, vado piano. Attenzione alla rampa.
2: Stavamo cadendo, chiedo scusa.
1: Allora, vedi che qui siamo nel backstage. Ci sono tutti gli artisti che hanno provato, quelli che devono ancora provare, perché stasera saranno prontissimi poi alle 21:30 per l'inizio ufficiale della tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way.
2: Scusa un attimo.
1: Che c'è?
2: Mi dicono che è arrivato.
1: Chi è arrivato?
2: Ringo Starr.
1: Ma non c'è.
2: Allora chi è quello?
1: Non lo so chi è.
2: È quello con i capelli lunghi.
1: Ma sarà un microfonista.
2: Ragazzi, ma spostate questo tizio.
1: Scusi,
2: da qua,
1: scusi,
2: ma...
1: lei è Ringo Starr. No, vedi, mi dicono di no. Mi dicono. Allora, giusto.
2: Non è Brian May.
1: Non è neanche Brian May. Allora, però intanto vedi quello in fondo di sicuro. Eccolo, adesso lo stiamo vedendo. C'è Samurai J anche. Poi c'è, vedo Elettra Lamborghini. Poi c'è Baby K anche, vedi che sta entrando in camerino adesso. Allora, questo
2: ma
1: per
2: chi è quella che si sta muovendo?
1: Chi è che si
2: eccola
1: sta...
2: là.
1: Chi è?
2: Shakira, è lei. Non
1: no,
2: è lei.
1: No, perché non siamo a una tappa dei mondiali.
2: Chiedo scusa, ho sbagliato, no. Era Romina Power.
1: Ma dai, allora, insomma, salutiamo Romina se sta ascoltando in tutto questo. Oh, Corrieri di Kiss Kiss pronti a salire sul palco insieme a Marco e Raff, insieme anche a Pippo ed Adriana, perché stasera ne vedremo e ne sentiremo tante, non vediamo l'ora. Quindi, grazie Stefano, linea a te allo studio e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao ragazzi, grazie davvero, fermate Ciro per favore, questa sera 21:30 Arena dei Pini, Baia Domizia.

0: che è cantata nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, davvero un weekend mondiale tra il Kiss Kiss Way, i mondiali di calcio e i mondiali. Siete voi presenti dalla Germania, presenti da Liverpool, dove abbiamo portato un po' d'estate anche con l'energia del Kiss Kiss Way di Baia Domizia. Ciao ragazzi, 16 gradi in questo momento a Liverpool, ma torniamo qui in Italia.
1: Un saluto dall'Aquila con 33 gradi.
0: Beh, l'Aquila 33 gradi e tanta roba. Aggiornateci in macchina con Radio Kiss Kiss, sintonizzatore io, tu e il weekend. Stefano Piccirillo vi parla ora in Medusa.

Era il progetto Meduza insieme alla voce di User, quello di Take Me to Church, di qualche anno fa dall'Irlanda, Tell It to My Heart. Andiamo nel 1988. Chitarra, voce, la voglia di rivoluzionare il mondo, disegnando anche un po' i valori di vita, i valori assoluti della correttezza, del rispetto e dell'inclusività. Questo è il mantra firmato da Tracy Chapman. Siamo nel 1988, questa è Fast Car.

Fast Car, uno dei capolavori da Talking About the Revolution, l'album del 1988 firmato da Tracy Chapman, ha segnato la storia anche con un'altra canzone da quel disco incredibile come Baby Can I Hold You. E noi vi abbracciamo e vi gettiamo un secchione d'acqua, aria condizionata a parte in macchina. E a proposito di automobili un po' più veloci, purtroppo a muro Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, partirà dalla decima posizione, l'importante è che stia bene. Il pilota della Ferrari, trasportato per precauzione al centro medico all'interno stesso del circuito di Barcellona. Per quanto riguarda le qualifiche, avanti Russell, seguito a questo punto da Kimi Antonelli. Io, tu e il weekend insieme fino alle ore 18. Stefano Piccirillo vi parla subito i pinguini tattici nucleari.

0: fa ha imparato a cantare anche The Best of My Love degli Emotions, rivisitata da questo ragazzo Paul Russell, assolutamente di compagnia da comitiva anche di sabato pomeriggio. A proposito, lì fuori che succede?
1: Sto ascoltando e vi informo che a Piacenza di gradi ce ne sono 36.
0: 36.
2: Qui Daniele da Galatina, 29 gradi. Kiss a tutti.
0: Ciao.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, saluti da Ciaroli, il mare più bello d'Italia.
0: Wow.
3: 35 gradi.
0: 35, Piacenza ti batte al momento nella classifica dello Zenith ancora esistente alle 17.

Parole di pezza che si aggirano all'interno del village di Radio Kiss Kiss, hanno fatto il sound check, le prove sul palco prima del live di questa sera. Tra pochi minuti vi do la line up definitiva della seconda tappa del Kiss Kiss Way Arena dei Pini, Baia Dumizia. Intanto Ilaria, che saluto e ringrazio, ha scritto delle cose bellissime via WhatsApp, tra poco torniamo anche da voi. Si sono chiuse le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, alla fine dopo l'incidente a Muro Leclerc fortunatamente illeso, il poleman è Russell, seguito da Hamilton, quindi prima fila Russell, Hamilton a ruota, davvero letteralmente c'è Kimi Antonelli che partirà invece dalla seconda fila. Grazie anche per tutti quelli che sono lì con l'app di Radio Kiss Kiss in giro per il mondo a segnalarci anche temperature alternative. Letto 8 gradi e siamo ad Helsinki in questo momento, devo dire sei in una zona alta e la città no, siamo in Scandinavia. Quindi è decisamente normale. Io, tu e il weekend fino alle ore 18, Stefano Piccirillo vi parla, e alle 18 scatta anche l'appuntamento con le più belle in sequenza. Stiamo parlando della nostra nuova classifica ufficiale aggiornata di sabato con Adriana.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt. Kiss kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Yes, yes. Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Yes, yes.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
10: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Yes, yes.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Il sole che luccica sul mare, il tuo tuffo e appena risali schiena dritta e via le gocce d'acqua che scendono sul collo e sulla schiena. Ti ho messo un po' di fresco perché lì fuori fa caldo, senti.
1: Ciao Stefano, Follonica, 32 gradi.
0: Bene.
1: Ciao da Caterina.
0: Ciao Cap.
2: Ciao, sono Valeria da Ciserano e qua fanno 38 gradi.
0: Record.
3: Ciao, da Parma 36.5.
0: Quasi.
4: Ciao Stefano, ci fai gli auguri a Nando e a Monica a Pescara? Oggi fanno 6 anni e 6 mesi.
0: Wow.
4: Grazie comandante.
0: Ciao, grazie, tantissimi auguri, un esempio di longevità sentimentale devo dire con i tempi che corrono, tanta roba davvero. E poi Pescara, stiamo arrivando anche lì, tra poco torneremo anche sulla più stretta attualità, ultimi minuti da vivere per il Village di Radio Kiss Kiss per conquistare i Pit sotto al palco, il concerto di questa sera, chi canta ve lo dico tra poco, subito Ferro e Giovanotti.

Soli Roy con Call It, siete in Io, tu e il weekend, manca davvero poco. Questa sera il live di Kiss Kiss Way con migliaia di persone che gremiranno l'Arena dei Pini Baia Domizia. Chi canta questa sera? Inizio ore 21:15, con calma, tempo di scaldare il pubblico per i nostri eroi, i nostri amici e colleghi sul palco. Ci sarà Baby Kay, ci saranno le bambole di pezza, ci sarà Chiello, Cioffi, Eddie Brock, Elena Delia, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Gabriele Esposito, Giordana, Angie, Kamrad, e poi ancora Lorenzo Lupo, Lorenzo Salvetti, Malika Yan, e poi Nicola Siciliano, Noemi, Rosa Chemical, Samurai J. Ragazzi, ma che spettacolo che è il Kiss Kiss Way. So che vi state divertendo ancora all'interno del Village con gadgets, i regali di Radio Kiss Kiss, i biglietti del Pit, l'occasione di incontrare la nostra squadra, insomma un grande appuntamento lungo due giorni ogni venerdì e sabato, tappa numero 2. Noi faremo tappa, il nostro personale traguardo all'interno di Io, Tu e il Weekend sarà un disco nuovo in arrivo, coppia italiana fantastica per l'estate, basta sul sito. Tanto Lenny Kravitz con The Chamber.

numero di camera, grazie a Seleni Krevitz, ti do tutte le chiavi, apri tutte le porte. Intanto un ritorno come coppia musicale per Angelina Mango e Marco Mengoni. 2 anni dopo, uguale a me, l'accettazione dell'imperfezione delle nostre vulnerabilità, si chiama Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Mi sta facendo sognare questo finale, l'intero pezzo firmato da Angelina Mango, Marco Mengoni per l'interpretazione di Canto d'Amore, anche il nostro New Kiss. Rischio passato nel ritiro dell'Inghilterra ai mondiali. Harry Kane e Jude Bellingham avranno i loro scarpini preferiti indietro ai piedi quando attorno alla mezzanotte italiana assaggeranno per la prima volta il prato del ritiro a Kansas City, perché avevano rubato scarpini, calze da gioco. Sì, è successo in Florida anche, dove Kane e compagni per 10 giorni hanno preparato il torneo che vogliono assolutamente vincere. Potranno calzare lo scarpino e tornare a giocare ufficialmente. Che tempo farà nelle prossime ore? Il meteo.it con Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente al nord, ma senza piogge. Domani mattina l'anticiclone africano si estende sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque, nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Col passare delle ore, situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Temperature massime comprese tra 22 e 34 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Kiss Kiss Way, il tour

0: La notte. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: La musica più bella suona solo

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss, kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
9: E gli altri?

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld. Kiss, kiss.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 73 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Kiss, kiss. Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.